Adili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono e va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra il numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra il numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia? Collega ka velo sira? Stop hanno in bara! O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los! Usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.